era que tu at por que la bade que al mon mon am devil no che e ol che ti vino lì con che schigi no nege alla wa dolti ti ti no devil no i vai ni cronca to